Tra una chiamata e un mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme.

estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

E un buongiorno da Chris Lesarde, state ascoltando Show Song Radio sull'Out FM. Spero che la musica continua a piacervi sempre, quindi continuate a contattarmi e chiedetemi quello che volete e vediamo se posso accontentarvi. Ciao!

0: funky.
1: Funky. Qua. Funky. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. Funky. E siamo tornati.